passa, ma se lo passa, ma se lo passa. Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, la sotto, vieni.